0: RTP Antena 3 Madeira.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti, un saluto dall'Italia e un grande abbraccio a tutti voi che state ascoltando Antenna 3. Yeah, very fresh.